Lena le bula di tsa go fapana mola mafong di ye le fetse ska la re tshwara maoto re ne le leeto re a ga nkadimeng eh ke go pela hore ka baka la hore ele sa fetse re close pila re lo tse pila da re go fita ke di kgwane tsa manyalo wa le nama wa eh re le dire mushumo o fele le tshwane le ka kua ga malekane ka kua ga go shimalekane eh ba boloka ka ira go shupa ba fetse ai Kholo phethele mabaka a mangwe. Ba ba buitse hore na o tswa ga e musegare o le miso ngwara wa ke tshofele o le ba itse o ringile ka ya le khong. Eh. Mase tere ke masema mara fela ngo tsha go yona iriela iriale sometee ke nako ya gore re ye go dintla kholo ja ditaba ga biale re ya go maibela pheladi.